0: 94,4, wo Radio noch von Herzen kommt.
1: Quando muore la luce e spengo la mia voce, sono qui.